0: dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci, parla tu! Esatto!
1: Sunday's Dance Club, otra película.